0: have Globalizer.
1: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
2: Sì, parto i primi di luglio.
1: E dove vai?
2: Vado a Verona.
1: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
3: Onde riflesse!
2: Festival itinerante di radio autogestite.
3: Incontri,
4: dirette,
2: laboratori,
3: performance. 3 giorni dedicati allo strumento radio.
2: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
3: Programma e info su onderiflesse.noblogs.org.
2: Quest'anno a Verona c'è il mare.

dal naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano incita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, ci tu, zazzarazzas, zazzarazzas, zazzarazzazzazzazzazzazzaz. È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse un voglio di farla pipì. E tramonta questo giorno in arancione e si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai e vai, che io sto qui e aspetto Bartali, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. C'è un po' di vento, appaia la campagna, c'è una luna in fondo,

ai francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema.

naso triste come una salita, con gli occhi allegri da italiano uncita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, ci tu, zazzarazzas, zazzarazzas, zazzarazzas. È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse un voglio di farla pipì. E tramonta questo giorno in arancione e si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai e vai, che io sto qui e aspetto Bartali, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. C'è un po' di vento, abbaia la campagna, c'è una luna in fondo.

ai francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema.